de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

per puspei. Raiver si miu cerge, fa de piage pelli di me, sgurgnage noia a stiaber di senza zanur. Esser il rec de las bucheroies vilenta vigins di bujoies a la sera se dormenta anzu liaust din surri.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püs ot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Stati Uniti attaccheschen mires in l'Iran, la Hezbollah è contro la convegna tra Libanon e Israel, ed er oz fai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a Cuira. Quai en incins dal temas alla SIS, al microfon Hugo Scher. L'armada americana ha de nuovo attaccato miras in l'Iran, malgrado chi vale tra le due paesi in ruaus de combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de rachetes e drones sco er indriz de radar, scrive il comando responsabile. Las attacce seien in a reaktion sin l'attacce iranese de Djevjas in investiment. L'Iran ha uscito viola il ruaus de combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione ai les gardes de revoluzione attaccia plires bases militares americane. Per qualche paese europei exponderation di introducere una taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paese che realizzesse a quest plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100% sin tutta rauba vendida en el Stati Uniti, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quest dazis reemplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 de Fanadur per deliberare in una convegna de dazis che restringe il dazis in gli exports dell'UE sin 15%. La Hezbollah è contro la convegna tra Israele ed il Libano. In rappresentante alla milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata be con una guerra burgaisa in Libano sostenita dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadur del Libanon e l'ambassadur dell'Israel sottoscritti una convegna da base in presenza del ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord al paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo dismento della catastrofe da terra tremble e il numero di morti ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saian blessate. Il Dumber s'augmenta probabil ang bler pli fitch con qualche passa ciuncante mili persunas valan sco sparides. Dal sport, Uruguay, l'emprim campion mondial da balapè in somma, è già eliminà senza gronda behauccia al dal campionati mondial da quest'om. Contra la Spagna, al paiais da nova main musa in a prestazion modesta e pers con nulla ad in. La Spagna è l'emprim della gruppa H ed er domani il pass in la ronda da K.O. a Cap Verde, grazie ad impari da 0-0 contro l'Arabia Saudita e Cap Verde il secondo della gruppa H. Avant han la Francia batti la Norvegia con 4-1 e Senegal ha guadagnato contro l'Iraq 10-5-0.
2: La meteo.
1: Oggi stati in ultimi giorni con bler soleil e temperature caudes, a cura dati fin 37 gradi, in Zuri sottselva sco era in Lengadina bassa fin 34 gradi, in il Sursees fin 30 ed in Lengadina alta fin 27 gradi. Il decorso del vendermezzdì si forma in nivels de cumulus e di podar uradis u urizis.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: Nur che la musica è da casa.

0: RTL Impuls.
1: Nos fil pi giuven ed er essens stos in Perdis a Londra in Dezember passò. Cum jazz plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia wenn se tschotto giusta sper nos abitaziun al Covent Garden. L'oter volevens ira pilier der Moss Bros, situo historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü. Conché essens chaminosa Holborn. Eco sa feva tot. Impustüt il vendeder. Un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cumanzò a cuslier al figl al mussant quiste l'oter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia vota, cel giaiva tala cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva celes in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scucchels atlets ci salien il più haut der las occurrenzes della Golden League. E curcea de gardò su, oldò dal ciò, che era il permis per giuder, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Geret als Dürsia di lieber.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units attaccheschen miras en l'Iran. La Hisbollah è contro la convegna tra il Libano e l'Israel ed è rozfai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a cuira. Quai en in cinz temes della set al microfon Hugo Scher. L'armada americana ha attaccato miras in l'Iran, malgrado che vale tra i due paesi accennamain in ruaus da combat. L'aviantica militare americana ha attaccato diversi implants de raquettes e drones sco er indriz da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce saien in reaktion sin l'attacce iranaisa da Djevja sin investiment. L'Iran ha uscia viola il ruaus da combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, a scorreazione iranese alle guardie della rivoluzione, attaccando più le basi militari americane. Per qualche paese europei ponderano di introdurre una taglia digitale per firme di internet americane, smanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paese che realizzescia questi plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100% sin tutta raube vendida en els Stadis Units, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Questi dazis remplazien las convenies da dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo alla UE in termin fin al 4 de Fanadur per deliberare una convegna de dazis che restringe il dazis in els exports dell'UE sin 15%. La Hisbollah è contro la convegna tra l'Israele ed il Libanon. Un rappresentante della milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata be con una guerra burgaise in il Libanon, sostenida dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadore del Libanon e l'ambassadore dell'Israele sottoscritto in una convegna da base in presenza del ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grons dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo dì sventa la catastrofe da terratrembl e il dombro de mortoris ufficialmente sin 920 persone, passa 3.300 persone saian blessadas. Il dombro s'augmenta probabil anche bler pli fitch, con qualche passa ciuncante mili persone valen sco sparides. Dar il campionato mondiale da Balapè ha dato una grande sorpresa in la gruppa H, con qualche l'Uruguay, il primo campione mondiale da Balapè insomma, ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha dato 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Questa è la prima partecipazione ad un campionato mondiale e sventa il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
2: La meteo.
1: Ho stati in ultri urdi con bler sulle temperature ciaudas, a cui redatti fin 37 gradi, in zure sottselva sco era in l'engedine bassa fin 34 gradi, in il sursese fin 30 ed in l'engedine alta fin 27 gradi. Il decorso dal sventer mezzdì si forma nivels de cumulus ed i può dar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì, det sulle liv, il sventer mezzdì adina puspe urizis, l'indesdì da plica la domenica. Da Mount hat die Kure fin 36 Grad, l'Indesti ang fin 30 Grad.
2: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Faran solver con fanestres e ischs da verz, luftager, si dei ci vo ang. Con RTR elir la sonda cool. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Bun dia con RTR Sonda, a 10 minuti sei la 7 a mesa.
1: RTR, con il duel della Devosa Noce, al campionato mondiale da Valapè 2026.
0: Il semi del campionato mondiale continua per Cap Verde, tre spari sontangia ad Elz per contanger la ronda da K.O. e che gli agisce per l'ora in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continua con che gli per Cap Verde, gli avversari antiglia sede già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da K.O. oglia do ulteriores decisions, siva da Cascianoc, la Belgia e la Egipta, en an avant Francia gioia il sedejava al final contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessant vign anche ad essere ceci l'Austria fo il match degli austriacs contro la Algeria, gioia vin la noce senduman alla scatter er il zangles, on anche match contro Panama gioia il quel match è questa sera alle Enders.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: RTR La Sonda, il è la seta mesa, c'è ci dat da nuf, so Hugo Scher.
1: L'armada americana ha attaccato mires in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi acnemai in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants da rachete e drones, sco er indriz da radar, scrive il comando americano responsabile. Sco reacțiun iranese an las gardas de revoluțiun attaccia plires bases militares americanas. En vista dels grons dons en la Venezuela a la regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada aia surpigliare la controlla per mantenere l'urden e per levgiar la lavur delle forze de salvament, ha dice il presidente dell'Assemblea Nazionale. E dal campionato mondiale di Balapè ha dato il suo andanz risultato. In la gruppa G batte la Belgia e la Nuova Zelanda giusto con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in a din. In la gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 a din contro la Spagna e tra il Cap Verde e l'Arabia Saudita ha dato in pari da 0 a 0.
2: La meteo.
3: Oggi date gli ulteriori dè con Blair sull'eglia temperatura sciodas a coira date il fine 37 gradi an azure sotto selva scuera in tenlana giadegna bassa fine 34 gradi an azure se sotto fine 30 gradi da in tenlana giadegnota fine 27 gradi antiglia de curs diglia siva mazdesa furman neivlas da cumulus possibile è ir cidat singles temporals domenica e gli Lindesde, dec sulla lei fizio mazde adegna puspe temporals, lindesde da pleci la domenja, domang date la coira finian 36 graz, lindesde anc finian 30 graz. La Svizzera siva ins prova da fare il miglior possibile da supportar quel ciot e sentiz perché gli ozzan duman Raimund Arpagaus e le paura brail scucci elvo anturn con la scaleiras actualas anca avanz la soci
2: dalla damaun alla saira.

0: Ter con Ariana Grande e sì, attual certo se na posizion eng dalla parada da hits in Svizzera Hate That I Made You Love Me. E roz dati il push pa ende da caleira con temperaturas da finian 37 grads, bellezza ora per star Pacific, speren lai, bellezza per Chainter in Zanoa senten la Sumbreiva, per Raimund Arpagaus, elle pour a Braille, bellezza per?
1: Also fa foine bellezios. In Sassaga, in Secca, in Sabuda Vetema, si vene plovo, niti cioi, vato schon topicions.
0: Containt da far fagn e containt è il om ci fa schon da piccia, non se fagn è el er con sia raccolta.
1: La raccolta è fech, fech buono. Nos essen ualti baul, ni fech baul uon. Il Pavel, il Frecci, è fe bianza, se non hai messo in fe buona qualità. In tec pi pau che c'è on, mi è stato in zio.
0: Er si la raccolta, sei stata buona, fo il paur, tu tegna er chitos.
1: E si già ho si fece, si baul, non va in perzer che la dur, a quai, sa lo scion da ho sin problemi, perché a quai che cresce su enter, brigi, se non si mong lassen. Somve plieve già.
0: Adei Raimund Arpagaus lo surpigli avanti vancions il menage da sis bap e el so con che er comparalier la situazione attuale con quella da otersons.
1: Quella calire, quella scecire che nos vancion ossa è senza un pitos di sai il devos de fondadur uost, voi nos escion giù de quai a quai ebi gli autri vide quai uon, nos vancion ossa di essere cladur in Scecire non dieccia. Giuccheu a Palasalps. A quoi è la differenza, Juan?
0: A Giavegiagna tutto bunga, bunga lavoro, ozzer als paurs, alas paures ci datan tot e anche da ple era durante days da caleira. R.E.M.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizra ha passantà in ciau de notch sin sonda en Blerslieu sei da notch tropicus. En la Venezuela ha il militar surpiglia la controlla della regione de catastrofa ad er oz fai bel e ciau con temperaturas fin 37 gradi a cuira. Quai en incins dals temes alla soc al microfon Hugo Scher. In grandes parts della Svizzera è dalla notte passata usce nominadas Notts Tropicas. Il pliciaur esista a Sankt Krishona, a Basilea, citat, nur che le temperature nen bec ides sot 28,3 grads. Tar las stazions de mesirar ad Uetliberg e Lugano esista l'antira notte sur 25 grads. Quai mossen las datas de l'Uffizio Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazions de mesirar è da in una notte tropica. Tenor meteo svizzera cunt angia l'onda del cialur oz ses punct culminant. En vista dels grands dons en la Venezuela alla regenza militarizza la regione del nord del paese. L'armada aia surpiglia la controlla per mantenir l'urden e per levgiar la lavur de las forzas de salvament, ha dit il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il secondo isvente la catastrofe da terra trembel è il dombro de mortoris ufficialmente in 920 personas. Passa 3.300 personas saian blessadas ed il dombro s'augmenta probabil ang bler plific, con qualche passa 100.000 personas valen scos parides. L'armada americana ha attaccià miras en l'Iran, malgrà chi vala trant les dus paiais acne main in ruaus de combat. L'aviatica militare americana ha attaccià divers implants de raquetes e drones sco indriz da radar, scrive il comando responsabil. Las attaccia saien in reaktion sin l'attaccia iranaisa da Djevja sin in bastiment. L'Iran ha uscia viola in ruaus de combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione iranese an las gardas de rivoluzione attaccia plires bases militari americane. Per qualche paese europei exponderation d'introducir in taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paiais che realisescia quests plans stoppia quintar cun dazis d'import americans da 100%, sin tutta raube vendida en els Stadis Units, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis remplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 da Fanadur per deliberare una convenia de dazis che restringe els dazis in els exports dell'UE sin 15%. Al campionato mondiale de Balapè alla Belgia pudì evitar l'out già in la fase de gruppa. Suenter dus paris alla Belgia batì la Nova Zelanda 10-5 ed è uscia l'imprim della gruppa G. Secondo la gruppa è l'Egitto che ha da pari 1-1 contro l'Iran. L'avversario dell'Egitto è nel sede già finale è l'Australia e l'avversario della Belgia ne è anche bec in conoscenza. In grande sorpresa ai da in la gruppa H, con qualche l'Uruguay ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entri il terzo pari e il terzo geo. E nel sedejavel final fronte Cap Verde sin il campion mondiale attuale, l'Argentina. L'adversario della Spagna ne è anche bec in conoscenza.
0: La meteo.
1: Oggi stati in ultimi urdi con bler sulegli e temperature sciaudes, a cui dati fin 37 gradi e la sot selva fin 35 e sur selva scoeren l'engedina bassa fin 33 gradi e il surses fin 30 ed in l'engedina auta fin 27 gradi. Il decurs del sventer mesdis a forma nivels de cumulus e di podar uradis urizis. Domenica e l'indesdì det sulegliv, il sventer mesdì adine puspe urizis, l'indesdì plovit pli che la domenica. Da Maun dati a cuire fin 36 gradi, gli indesdì anche fin 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Con musica funcziona era degna fitch bagn schans les far in plageir. Harry Styles, zozza di nos programma da musica, wer Take That Taylor Swift. Al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Bella Sonda.

0: RTR accompagna vos auters quella sonda CCSON Stoalo Canuscia, scucilè da desserti l'aida Thomas e gli Alpsoura, quella senda da viandar è d'entant pil moment sarada, perché ci l'è mengia privlous da viandar l'otras. Cyril Spescia e sia l'out del team da Trail Works, en vet Londer da biagire na nova senda ci magna da venda questa stat di l'aida Toma. Il mini sguardo gia marvellas, scucci che gli funziona, e do perché il podia accompagner Cyril ai lì per sclarir la domanda, scu vignan sendas da viandar biageidas. Nossa moderatora Elin è erstada, c'è experiencias ast fac?
1: Da stecrevas ec da manevel scucci enorme tocca grepla gien en mezz la senda sarada e schon sto impressionant. Ca la viglia senda vignosa renaturalizada da mai mes aint erva, crapa, ma er fa da vend la senda di tutta fac per cin sveia beple ci dava insomma in eda egna con la fegna meira ci nin vople lotras.
0: A ster podia gidar da biagir la nova senda da viandar ci è da nov gio beple angal per viandans ma bagn er per bikes accessibla?
1: Na, be propa, iva di disclic con l'ora, lezza displegevla menza midada de moment sen cielo, si tira davanto blir mengia mal sicr da lovrar con las machinas e palas ed insomma vede la nuova senda, ma iva da sce visitare plazzal, planizar noci la nuova senda votras, e che se dena sponda cin zvei ossa anche propa bella navot, et i mis haila personal esto ci vede sce chantar ainten ciavatera.
0: Fitch bel, si levas saveir da pleda Cyril Spescia e scucilè da biagir sendas da viandar cun ex giavatour zapun e palas e cheglia da tot ora precis usceia scucilè ia a Elin allo consiglia da vurdar il mini sguard questa seira vancia la 6 SRF Egn. Ampurmes è Ampurmes Harry Styles.

0: Tunga era fece a bagna durante las vacanzas. Madonna, like a virgin, planeta fit per las vacanzas da stat, perché els ci pon anche s'allegrar. Ternous datil durant che la stat tranta roter blera musica, set musicistes e musicists presenta mincia mai durante in emda, lour musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian, i discurigna con els ir davart lour acna musica. Lanciata fo Linders de El.
1: In sin canosche mai pel pli entras meia musica, sin stai la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschano dio canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, so de mio de casa, ed io fece musica de pop.
0: I vez probabil conoscia el senza ci vigne tradia il sis nom Linders de Anciavainz l'amprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena mincia mai alas dis ad encart
2: c'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Il è la socia mesa RTR Novitats con Hugo Scher.
1: In grandes parts della Svizzera è dalla notte passata usce nominadas notte tropiche, notte con temperature sur 20 gradi. Il pliciau resista a Sankt Krishona, a Basilea Citat, con 28,3 gradi. Ertar la stazione di Mesirarat Uetliberg in Lugano esista l'antira notte sur 25 gradi. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Al campionato mondiale di Balapea è dal suo andanza risultato, nella gruppa G batte la Belgia e la Nuova Zelanda con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in adin. Nella gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 adin contro la Spagna e tranter Cap Verde e l'Arabia Saudita è da in pari da 0-0.
0: La meteo. Ozza dateli un ulteriore de cumbler sulle eglie temperature ciodas a coira dati il fin 37 gradi an surselva scuera an sottoselva an ten la nagiadegna bassa temperature da fin 34 gradi an surses ozza temperature da 30 gradi ed an ten la nagiadegnota fin 27 gradi an tiglia de cursa di gli assiva mazde za furman da ple neivlas e di po i radar local temporals, duman e l'indesde restil dec sulla lei filzio mazde poglia degna puspedar temporals l'indesde da pleci duman. Duman dati la coira finian 36 gradi, l'indesde an finian 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Per veia dalla corsa da velo Grand Fondo Livigno poglia dar finian mezzde in predimainz da traffic anten la Nagiadegna agli tunnel Mont La Cera tranter Punt La Drossa e Punt del Gall. Scegliò veias libras bunguiadi
2: RTL
3: credibile e simpatico.

0: Idat en plet il qual so esser en saced il pi important insomma cuminanza. I sabetsch scucci che letter vus otters per Mirjana Negrini da Savonin e che il in saced schon fitch essenzial. Il pigugent veiva la donna da 63 sons che la cuminanza con cantar in til cor cantastic dantante er la lavoran la canorta d'un fanza Savonin u eran sis cres da donnas ciela o fundo avant pac sons vign la cominanza scretch grant.
1: Si nous calagn da santupar e l'uscea scusi calessens da trer il flo. Cominanza è fici importante.
0: Anna Sheida e Carsheida Sea Mirjana Negrini an Serbia con Seda Jonze Elaneida l'ampremeda an Svizzera an sasetz per far vacanzas.
1: I vagi a sede Schons, cura ci misora, geva a Canton Berna per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Schon la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fitch contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Deia Mirjana Negrini, scuci le zadoci ela o catoglia sisda cia, avant radont curantons an zurses, vin ela a racintar a pitart, ela sarò nomnada mancia già stotz ant il profil der Andrina Caprez ant il radio Sivalas Novitats dalla Snof.

0: Taylor Swift per RTR.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Surpresa, soglio Shondo Empera, che è il campionato mondiale in gronda surpresa ed intanto Shonda che è la Cicab Verde, contangia la gruppa da K.O. Trace Paris on Tangia, perché egli e che egli agisce per loro in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continuesce per Cab Verde, gli avversari anti del sede già al final vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da K.O. oglia do ulteriori decisions si va dalla noce passata la Belgia e la Egipta en an avant Francia gioia il sedajau al final contro Svezia terra tudescia contro Paraguay. Interessant vign anche ad essere che ci l'Austria fos avesse gio essere il proxim avversari dalla Svizzera ils austriacs gioian contro l'Algeria gioia vigna la noce sen duman alas cater er ils angles on anche match contra Panama gioil che al match è cash saira alas enders pils angles voglia anche per restar amprem dalla gruppa
1: RTR a campionati mondial 2026 Balapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: Moments legendaris a campionatis mondials da Balapè ogli do Blairs e Roz cercians in sivolas dis dat il da gudaniere na bacnota da cent. C'è moment cercians nos quis per durant che la VM da Balapè.

0: Ed Sheeran, oggi in il nostro programma di musica, spero che sia una buona sonda. Oggi è...
1: Io ho una lavo con i suoi dias, e mi rendo bevere bia.
0: Bevere, bler, e oggi in Blairsliss temperature da sura 30 gradi. Inizio oggi era da lunga a imprendere a conoscere meglio Mirjana Negrini da Savognin. Ella è già stantile profilter Andrina Caprez. Siva las novità della Snow. Tant da me per il momento, finiamo più tardi.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Cuira augmenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mili francs ed in la gronda par della Svizzera nelle temperature la notte passata restadas sur 20 gradi. Quei indust als temas alla snof al microfono Hugo Scher. Il Teater Cuira survende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal decidi d'auzar la contribuzione annuale da 860 mili sin 1,6 milions francs. L'augment duegi dar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per cuvrir il scurz de managi pli auz. Plin avant ha il Parlament decidi de mettere insieme le spartes immobilias e construzione auta en in post de servetsch, uscia vegliens schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. En grandes parts de la Svizzera ha la noc passada usche nomnadas nocs tropicas, nocs con temperaturas sur 20 grads. Il pli ciau des ist a Sankt Crijona, a Basilea Citat, nur che las temperaturas nen vec ides sot 28,3 grads. Tar la Station Semesirar ad Uetliberg e Lugano es ist a l'entira noc sur 25 grads. Quoi mussen las dates del Uffizi Federal de Meteorologia. Tenor Meteo Svizzera contangia l'under de cielur Otz ses punct culminant. Al campionati mondiale de Balapea, la Belgia pudi evitar laut già in la fase de gruppa. Suenter dus paris a la Belgia batti la Nova Zelanda gist cun 5 din ed è uscia l'emprim de la gruppa G. Secondo de la gruppa è l'Egipte che ha da pari in ad in contro l'Iran. L'adversario dell'Egipte in il sedesavel final è l'Australia e l'adversario della Belgia ne anche bec in conoscenza. Ed in una grande sorpresa è da in la gruppa H, con quel che l'Uruguay ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entra il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavel final fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
0: La meteo.
1: Oggi dati in ultriuri, cumpler su lei le temperature ciaudas a cura dati fin 37 gradi, en la sot selva fin 35, en sur selva scoer en l'engiadina bassa fin 33 gradi, en il sur ses fin 30 ed en l'engiadina auta fin 27 gradi. Il decurs dal sventer mezzdì sa forma nivels de cumulus e di podar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì dec su le liv, il sventer mezzdì adine puspe urizis. L'indesdì plovi da pli che la domenica.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo può dar fin mezz'di impediments di traffic in l'Engiadina, dal Pass Bernina sur Sameden, Zernetz sur il Pass del Furn fino a Santa Maria in la Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Schera, tranter Pont La Drossa e Pont del Gall.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch. RTR, il profil.
3: Cominanza, che gli ansacchetti più preziosi ed importanti per ella. Ed una delle più belle modi per vivere che la cominanza sia con cantare in tenen cor. E cominanza o ella era in tessis minciade da lavoro, an la canorta d'unfanza sua nin, noa ce la inscontra minciade bleras picnas faccias riaintas. Cella è accentata con sursese ed antanto in pomparcas, perché ci cura cella è nida con sede gions, la primeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia anche per vacanzas. E sen sbaita con ella ans accorgia una grande confidenza an la vita. Ma ella canosce ir la svartschieres a tristes. Avan presti gions o ella persia figlia per veda di una greva malzogna. In cordial bavegna ein mischiastig profil da doz, Mirjana Negrini, ed ein grazfic per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nin, noa ci registranke profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sen pizzerlos. Ed ein cordial bavegna era vox, ci terletz tirs, belci isches con nos, isum Andrina Caprez. Mirjana Negrini carscheda se ischas an en lida cura an i sita Belgrad an Serbia a Vrnjačka Banja. Vaja dek andrec?
4: E fici, ja.
3: E ken se un po' un lisku bon ragazza. Am vec dec, škueri da crescer se lo?
4: Iva gia lo en a fici bella unfanza. Alle en li plein della natera antil vishnanka da til miank traffic blair parks kun la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala lien li da cira per differentes malsonias en li da rehabilitazion per la ljot.
3: En belli kiet cum blera natera per crescer ses cu unfant.
4: Ea fic bel da unfant sun stada a degna or davant a far termals cu noter unfant.
3: E vox vet er schon bot ti desideri dan prender an tanti oters unfant facevan termals levas vox pigugente cra scola per ce.
4: E a mi sora ci è dusons pi gronda ci ia va podia ir a scola da allora iva lia era a scola avere una tascia dalla scola da allora va domandò mamma bab si possa ir eria ad che gli sto possibile el son portò a me a fare un test si el spon pigliar me ante scola ad usceva un chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
3: Scuoi che sto da te che sono si bota a scuola?
4: Per me è sto fitch belli, sono stata sci cugent an cominanza con otter un fans ad apprender e ad is un bet stata canorta nia scolinia, sono stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
3: Ad Ozvez 63 anni si pensate a una voce della piccina Mirjana. Che aveva la cala per semis?
4: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Er con fartar miles una degna piglia che la rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pidavent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becli alla sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalism, ci va caterons da scuola, ad va fac diploma da giornalism.
3: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalism?
4: Perché antil mis li va begia blera spusibildat, ad quel pareva a mensa c'è da tutegna da bel, ci o da far con comunicazione, ad con cominanza. Ad allora va decidia da far che la scuola, che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, era anti il gazetta locale. E uscea sono stata fic contenta con che la scolazione.
3: Vevas scu un fan ni scu giovanile er insieme da decreneda anti exterio o crastar?
4: Na che gli mai sto en pensir.
3: A nije tu tenju še, jo si še šom radont kurantonsko suanjin. Škuči kelja nije, šku vrinza, gdješ si vem per takts muzika, nok snintil vos amprem djaviš muzikal, en tok da lungač serbo-kroat, ajde jano da viva vox. Če votin dekr ajde jano, a per četr lajn za gdješka la kancun?
4: Ajde jano vot dekr veja jana. Quella è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, da cantare insieme quelle plein d'allegria er da beiver, at per quel ci va fitch gugent che la canzon della mi pat.

0: Quegli han stos tungs a sungs serbo-croati toc Aide Jano, divisit in mischiast di profil Mirjana Negrini, c'è carcei da sé an Serbia a c'è 8 ans da c'è a sua nin. Mirjana, la primeda neida an Svizra isch as curatieras 7 ans, an se setz per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: E ai vagi a 7 ans, curaci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fich contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Eri gli allora schon clair la finde, che dus mex ci turnezzi già un proxim puspe, an Svizzera in tanca hotel.
1: Gli sto una proposta dalla manadra del hotel, ci gli era fich contenta come, at o la dec te as schon ancetta amprender tudescat i vite antil buffet per l'on proxim possa fare na premission da studenta ad l'idea gli era lo e da neire l'on proxim
0: che vez allora er fac anche ca
1: e quel va fac per bler sons an finenci sun stada a scuola ad ersiva a studium ad allora sun neida mincia stat mincia vacanzas da stat dall'an prem an finen il davos de da vacanzas va luvro
0: a degna studi luvro studi luvro intensiv
1: e a gestu sei a gestu en time intensiv per me er bel aber e a cura ci zoter soni podia stare an cuminanza i vagia da luvrar ni da stibgir aber la vea gli era kella
0: Vox vet menzionodist, ti veva schon amprendi un po' tu dest l'amprime da c'eras an Svizzera. Vox parez in multitalent de lungac, vox tu discuriz 6 lungac, serbo, croat, en lungac mama, allora vas avets franzos, tu dest, italian, romansch, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vets facin?
1: Iva ensa sco fich gugent il lungaj permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci vagia 7 ans, ava luvro antil quel hotel i un fans de la vishnanca nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cum me a spas, ad allora oni musò a me na flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad il hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea con en gi, con ena levgezza va amprendia, si bler plez. Ad er otter lungagi va amprendia a scuola franzos, quel va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere er dizionari ad apprendere alla sera la grammatica ci va schon pudia un po ancever a ragionar tu desch
0: a ciei ci uns da apprendere anche a cas
1: era simple da apprendere per via da quel contact con un fans che la viglia da ragionar con els ad er sen lavor naturalmanc sen lavor vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, ante il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, er da vuseir otra scultura, otra lungacis, ea.
0: Era fich internazional, aber er egenza c'è fich otra c'è in Serbia, ni non so comparadier che bagn.
1: A me para ci iva via quel mianchi outer. Per me è sto simplemente interessante da lavorar, da guadagnare, con sede chance i smis raps ci va mai via avanti, assi va da conoscere altre persone, aber la vetta in se sez, i vei che eroz da de, la vetta è da partot la vetta.
0: Ox ist es da meines Pläsons, den ich pusch betornada an Schweizer, da das Vakanzas die Studie per Gudanieri zwas Raps, er per Finanztierke Studie, am Premdiu la Bassa, a kun anciata vanc, ist es allora la prima eda nida suanin. Schanz ves dec a Vox, che leda, la prima eda ci ist es stada suanin, ci resta scoci, che vini vos da cia, che ves es dec?
1: Per Frank Beach. I son erna scheida antilena Marcea, ad siva son stada era lovrar, antillis pi grons, ad allora savognin pareva uscea in piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ogni allora do curantons. Ma il plan era allora se sez bitte rastare a suanin, vox levas eir der manevel da vossa zora di Uberna a realizzarlo in vos semi d'umfanza, da luvrare in tala cira. E vox levas an se sez chammes fei l'angugna per tocchin, ad allora la nida la mocr.
1: Ea, agist avant da conoscermi, som va face un examen d'admission per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia siva ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A siva va conoscia, mi som, a quelle sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er davent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia a me ci va alla plaza per la scuola ad practicum a sun gistei da antilspital a Savognin tar director a domandar si possa ancevera l'ovrar scu a geide da cirunza antilspital e col taimp a fare una scolazione si che il fis possibile ad ea iva podia ancever a lavorare ante il spitale che gli sto fic bel per me
0: che sto fic non complicia da che tempo
1: ea che gli sto non complicia iva gi il courage da dir direct da dir scu ci è la situazione ci ci sunga scu c'è c'è la, il mis giavesh ad che gli sto possibile aveva l'era da verta
0: che vez fac vanti ons vanti ons avez con 48 ons allora era un cancet proprio la scolazione da Cirunza
1: con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad e va fatto con successo che la scolazione lo
0: a scuvet la curgia ci osa suonin sono arrivata con os in mis da cia
1: mince casi il mis da cia ad arrivata va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione insieme ad va erancetta l'ovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria da cesa.
0: Tamai il vos om Flavio è un motivo che isces sa casada a sua nina. Con Elvez fondò allora in 1992 la vostra famiglia. In prima la nascita vostra figlia Anna, ad uso ospitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cum misom ci vin bec plea luvrar ci stunga cun un fans a Cesa, a quelle stoer fich bel taimp, dus on si va in scheda Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp, ci sun stada a Cesa, a me o mancea propanavot. I sun stada fich contenta dad esser presenta a vuseir i svilup di l'umfanz, a vuseir tot quel spas ci fon antil quella fasa della vetta.
0: A vox et stuir fortras in sa ceci, niña mama vesta fortras, vasa feia viglia Anna è morta cun angalvancia catrons veta dena greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim dia vista musica. Ceterlainza.
1: Nosterlain Caruso da Lucio Dalla, a quels tungs ragionan per sa sezza.

0: Nos han gest Santia Lucio Dalla con Caruso, cin mis giast il profil Mirjana Negrini o GVG per la sifegna Anna, c'è mort van presti Jones per veda dena greva malzogna. Scuola Anna presenta oz ente la vostra vetta?
1: Anna è fic presenta ente la nostra vetta. La qualità dalla nostra Anna van podia embracere e portare in avanti ante il nos deis della vetta. Il courage da deira in avanti cura ci tot para mengia greve at veiver ante il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia ante l'art, ante il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cominanza, mincia cas. Alla nostra feglia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er ante la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda in un celign. Nos pudagn veiver os a quels moments ansemmen. A bargir a reir ante il made moment.
0: Adanti nos prediscurs vets racintoma e ci vox vets degi l'impression ci stuevas eser fitch ferma per la vossa fegna Anna, c'era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava er vox, bit vos om, ente la cira, cum pazientes a pazients. Ci hai che fa cum vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da salasher ecker, perché gli becci sto ismis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la vea della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, avete allora constatato ci la cira da persone smalzangas e persone attempadas e be plein drec per vox? E ti vedi allora mi do professione, io sede in della cira d'un fanz, in della canorta sua nign, ma che la lavucra e vedi per vox cercea, che la è nida per vox, scuè che sto.
1: E io va per cercea in amidada, io va faccio scigu gent la cirunza alla la cira durante van gions. Si va dalla morte da mi figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagnare le persone alla morte, che il niva fic manevel al mio cuore. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolore, ad ante il che il tempo va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fic simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per luvrar con un fanz, ad io possa osair a far la cira d'un fanz. Ad che gli sto è una fic bella midada, con accompagner un fanz, ad in sa scuer con tutta neneda ver si bler un fanz. Tanturn.
0: E gli amprem vez lavorò proprio in della cira, Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fanz. Nox va in pudia a cantar, a saltar, a malager, a deir a spas, maler anzemmen, accompagner er per fare una posa, lavare i steins, tutta la struttura del de. Accompagner els da deire d'anvirn se la necf. Gli sto strange, ma tu tegna fic bel da accompagner un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli sto er un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star ante il canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Adossa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox quiz un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir. Ea.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez eran vossa veta privata pruor novas tiosas er covez do da ple spazi alas tiosas di fan bagna vox e nia da calas tiosas è per esempio di cantar da cominanza in ten ancora danche conex terlainza osa il proxim già vista musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il Babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone perché nos cantagne anti il cor cantastic con la manadra del cor, dirigente del cor Maria Capeder.

0: Baba Jetu, in Bab Nosan sua Heli, ci in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. In Adona ci canta fitch gugent, ad i più gent facetsche in ancuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas, ci vignan a cantar cun en fitch bel repertoire erde dils canzungs, ivan cet pir lon passo, ad erche stan sunga ansemen cun els ad quel dati sci bler a me, quella cuminanza, quel cantar ansemen ad erena stupenda dirigenta.
0: Scusa, sono so manida per che cor?
1: I sono stata a concert ad Vabergia Schibler. Sono stata sci emozionata a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è so possè.
0: Vos vets recinto a me ti prediscurs javant pag sons vets sa curgici stuets pir da pre taimp per vusets per sa detticira ciosas ti fom bagna a vox i cantare in ti cor e usse na ciosa scuvets sa curgici stuets vurdar pi fic da vusets ad do moment special.
1: Si va dalla morte da la figlia Anna i son stada fitch or dalla vetta in taimp at cheglier sto necessari a cul taimp enza cura lienia quel pass vers per eir or
0: dalla vetta curgi vox duvrez cuminanza la cuminanza gioia da mai ena fitch gronda rola in la vossa vetta
1: ea si nous calagn da santupar e gli uscei a scusi calessans da treri il flo. Cuminanza è fici importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in cresta donas ci santoppa regular mangia ne da in mec serper per dar che spazi alla cuminanza. Scunzò sa mettere avant in cresta donas ci ans foglio.
1: In cresta donas è simple mangia neir ansemmen antil cres a schon kell e en esser madem en schuloter da sa metter sen la madema otezza ad santupar ad cantar ansemmen a saltar ansemmen meditar ansemmen raccintar ansemmen ea kell eir fitch bel ad i cater fici important.
0: A speri meditar

0: ad igl esser da cuminanza d'esser sa sezza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, pudein se ne sperter l'arsch, cu cica tunga, cica gli epper in instrument.
1: Ea.

0: Ken è un instrument da metal, chans sunga quits mangs.
1: Ja.
0: Senza notas.
1: Senza notas, intuitiv. A chegliere calci o plagia a me, iva sentia schon da dei la musica da handpan a chella plagia si bler ci va. Compro un instrument per me. Ad allora posso ir ante il cres del handpan con Francisco da Mexico ci instruesce scu ans da far con quel instrument a lunch.
0: A ches cres ci vez os racinto che tunga fit spiritual. Oi che da far con spiritualitat?
1: I cat nous ischans tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At quelli per me più manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vez che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pliggia ad la necf ad sugliel ad il vent ad tot elements mossan si bler a nous quel ciclus de la natura.
0: U setti ninti proxim toc da musica ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini wundervoll da Seom et Annika Dietmann. C'è montata anche toc per vox da cide di cetzgel?
1: Iva fitch gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era tottas donnas ci saragordan scucien wundervoll.

0: E nox n'inchanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nign, perché la vai a preparo un per ciavazzins ad isa vai sgugent curta manj da vox che ci vignan da manj spontan ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noci vain maridoi ad misom.
0: Natera.
1: Natera dia, spiritualitat, libertat.
0: Il tegl di linde.
1: Il tegl è un simbol dalla mi patria. Di lino ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz dil della Vishnanka ad da totas dus part scibleiras plantas dil tegl a quella scura ci floresce noni sciena doksha savoir savoir si bagn ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl e non at quel vains advanta cesa antil irt.
0: Lo savoi ricoer savens bain da stat quittal floresha?
1: Ea e gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A cala savucra gist en abunga punt anc di davos ci avazin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vai a fici cugent, avant bler ons va faccia eri curs per far sets, salvas, ni tincturas, ila, con las plantas, con las flors della natera, at quel faccia fici cugent eroz.
0: Che ne sto qui profil con Mirjana Negrini da sua nign? Mirjana, grazie fich perché la invista in la vostra vita per il vostro tempo. Io sono Andrina Caprez e che profil che te scuto in altri profili in play RTR. E nox nign os anche da vostro talk da musica ci vedi di vigia nox der lang se mont da lu de luz. E che ne motiv special?
1: Che è una fich bella canzone in francese ci racconta dalle persone giovani ci ogni blera viglia da futuro, da un buon futuro a ci poni trasformar quel ci è ben buon antil rosas ad jasmine.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Parlament de Cuira augmenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mili francs, ed in la grande parte della Svizzera è da Notts Tropicas. Qua è industria dels temas alles dies, al microfono Hugo Scher. Il Teater Cuira survende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal decidi d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,6 milions francs. L'augmento è gidar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per couvrir il costs de managi pli auts. Plin avant ha il Parlament decidi de mettere insieme le spartes immobilies e construzione auta en in post de servetsch. Uscie volins schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts de la Schweizer ha da la notte passata usche nomnades Notts Tropicas, Notts con temperaturas sur 20 Grads. Il pli chaud es ist da a Sankt Crijona, a Basilea Citat, nur che las temperaturas nen bec ides sot 28,3 Grads. Tarlas stazions de mesirar ad Uetliberg e Lugano es ist allentira notch sur 25 Grads. Quai mossen las datas de l'Uffizi Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da in a notch tropica. Tenor Meteo Svizzera contange l'onda de cialur oz ses punct culminant. Al campionato mondiale da Ballapè in la Belgia, la Spagna, l'Egitto e Cap Verde sono qualificati per la fase da K.O. Con qualche Cap Verde è per la prima giada ad un campionato mondiale e da fac tre spari in tre geus è in pinche sensazione che il paese è qualificato. In il sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina. L'Egitto fronte sin l'Australia e anche bec en conoscent en els adversaris de la Belgia e la Spagna.
2: La meteo.
1: Oz dati in ultri urdi con bler sulegli e temperature chaudes, a cui redate fin 37 grads, en la sottselva fin 35, en surselva scoer en l'engedina bassa fin 33 grads, en il surses fin 30 ed en l'engedina alta fin 27 grads. Il decorso del mezzodì si forma in nivelli di cumulus e di podar uradi su Urizis. Da maun e l'indesdì, det sulle liv, il mezzodì ad in puspe Urizis, l'indesdì plovi da pli che la domenica. Da maun dati a cuira fin 36 grads, l'indesdì anche fin 30 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo puoi dar fin mezz'di impediments di traffico in Lengiadina, dal Pass Bernina sur Sameden, Zernet sur il Pass del Furn fino a Santa Maria in Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Schera tra il Pont La Drossa e il Pont Dal Gall.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Con Spivels da Sudell vinil anche Picol Oz. Al microfono Sergio Guetsch, Gioveis Bundé, bella fin d'emda.
5: Con buona musica, tras la sta.

0: Gaia, Sky Full of Stars, vainz a pilia gugent il ded anniversari anceva per Blairs con RTR per ozils 27 da Zercladour podainz a schonenenda gratular a Leonie Vacir a Schamf per ella dat il oz la turta da cumplion con 12 scandeilas. Giuseppe Giovannin de Curtinza Falera o er il zonzoz el festivescia il fitch bel anniversari da Zetantons era da nossa vart tot bung Piglionov da Veta a nos anterior collaborator. Bernadetta Sarbacha Oberdisbacha era in ten cala runda da giubilares e la festivescia il 68 chaval anniversari. Pauli Palì in ten la puntreise Muster festivescia il 89 aval de da nascentia e moments d'anniversari dat il oz er en il da casa Vallumnezia Ursulina Casanova complanescia 89 ons Verena Gertrud Krigeris il 96 aval. La nossa runda da giubilares e giubilars las gratulazions a partir dallas 12 a mesa.
1: Presentado Bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Dati gli air, enzo cipo anche zalegrarda su Ragnaira regalo entradas libras per ir a far bogn a scuol, che gli alla fegna da nostra emissione da gratulazione zoz curta avant legna mesa. Sionosa, savez telefonar per regolare il cupegn d'anniversari. 0800-25-30 enzaci cio il zonzoz sainta da lunga il sisnom antiradio. 0800-25-30

0: Ci può allegrare da Suragneri il compagno d'anniversario da RTR, Ivagnina Auditora, ma ci terla RTR, il canton Turgovia, ossa al telefono. Bondè Durana Osterwalder.
1: Bienvenuti.
0: Fa piacere a ci lessa sgratular.
1: Ja, lessa sgratular mio bat, Alexander Kedov, de Muresen, il vegno 79.
0: Ils auguris per Alexander Kedov?
1: Denus de Vigiana del Tupien, vor allem con son buona sanità, a che la vina von sai sil fond de di da, qualche fall più gen di Noel, de Vigiana del Tupien, sel schona fond, a sese fond de sel studisch beadis.
0: E ma parello il do van curt, la buona novità, la novità le grevla plus in beadi.
1: De, genau.
0: Ushaya Savarol, Schufar, Dodas Beadis, gratulation tots ots a Alexander Kedov. E era da nossa parte dat il en regal d'anniversari an vos nom Durana Osterwalder Termatanza er il cupegn da RTR a vos bab a Morrison.
1: Grazie il fitch.
0: Bella findemda, saleitz antiglia Cantun Turgovia.
1: Grazie, dia.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Da vot encunter schi la Svizra o success al campionati mondial da balapè. Plus, fagagnosa runda nummer 12 digli nosquis per la VM.
1: C'è moment del campionati mondial da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Cercea vin in moment leggendari da Balapè. Fin ad ossa oggi funzionò ufficio bagn, quellas rundas da G. I dung a vosotros treis chavazins, vosotros rezz a me, ceci è managea con cheglie. Da guadagnir dati gli eroz onor e una banknota da cent, scigarteggia da guadagnir vala che gli automatica mangerscu qualificazione per guadagnir in trico dalla nazionale svizzera da Balapè con sottoscriptions dils juiders. Coen ils chavazins.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out preč. In e Bechstein sbagl intenzionà, ma ben disclec. Se stricò, na Bech pudi proteggere el.
0: C'è pudess ch'egli esser. Ci ho un'idea, 0800, lunch, 25:30, 100 francs datil da guadagnir. Proa nomra egn. Ci è al telefon.
4: Che vi indica Graziella?
0: Graziella, da c'è Zatractil?
4: Adieres Andres Escobar.
0: Andres Escobar, chi era el?
4: Verteidiger, so wusch gint di se no monch.
0: Defensor, eh?
4: Bien, Defensor, stavla WM 94. Incontr... Ad Colombia Gunter USA.
0: E da loa capitonza c'è? Non nada mancia un autogol?
4: In Aigator. Alfa.
0: E quel moment, quel è ia a fegna proprio a moda drammatica, perché ci si va il return a cia da Escobar e el nia saggiatoda d'en fen.
4: Ne, che no.
0: Cercianza Andres Escobar.
4: Savu, ma ne, je.
0: Ivan cercea el. 100 francs, Graziella.
4: Grazie.
0: Ugeia foglia plageir. Ma Graziella, scu, isas nias terkela soluzion?
4: O quello buieu subiu. In auto subiu, je.
0: Ma scusa, scontent con la VM, fina nossa, per sequitezza un po' in?
4: No, also Fitbalk. Tocca nous Fitbalk.
0: Forse
4: lo cuo anche un til de vos.
0: Ma cucci vini nossa interessante, cucci la fase da K.O. state per ancevere i spicciagni, già ordovisto a Svizzera anche degna se negli avversari da quel amprem sede già al final. E da lo el già usce io scocci l'etter che la serunda da co el proprio tutto possibile chanzò in eda ci funziona lo funzioni e poi scu osa Graziella o Daniela banknota da 100 da dots supplicesh curt anche da star al telefon e chan osa bler plageir con la banknota da 100 gratulazioni
4: grazie ciao
2: moment presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: E schon domani vez la prossima chance da angivinar in moment scretch durante l'istorgia da campionatis mondials da Balà.

0: Regordenchas a Rocky Cutter, film da cult, 1180, Survivor, Burning Heart.
1: Il challenge.
2: Presentato il maraton da velo in Giardinais. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rat-marathon.ch
0: Si facessero kind ad essere dalla partita a quella grande corsa da velo e di reminente ufficio con una scienta corsa da velo in Svizzera i dati da lunga da guadagner partenzas. Avanti anche il calendar paroz a Trun in la casa Carigete e Vernissaggia e sono sto in da nostra tema sozzan domani a Zarli Carigete davanti da Voslas culissas il è una exposizione ci porge una survista biografica davart la vet ed ovra degli actor square davarta sia lavor creativa e si scombats personals si vez marvellas da neira saver da pleda Zarli Carigett davante da vos las culisses la vernissaggia e ozza sia mazde dallas dus alas cinch casa Carigett a Trun. A Sevgein marcia o Zerenza C, seira da compagnia, con concert della band Petta Pagada, la Unione Giovantetna organizzescia quella seira da compagnia e s'allegra da vostre visitas. Ozza Sevgein sen il plazza avant la sala polivalenta a partir dallas 6. In tip per voi altri sentono la Nagiadegna, la Fondazione Nair sei lì per essere dalla partita agli eventi bar e film, Grönland, tot vignoter. Il è una esposizione filmica da Gian Suner che la mossa scucianzvigna freida in la Grönlanda con tot las midadas profondas dalla urtera i dater in discurs con il regisor del film che il discurs è moderoda Susanna Fanzun che stasera Fondazione Nairs alas seta mesa. A Coira Polenta set mela questa sera con un cepi special la donna e Pascal Gamboni Zara Gordon a Pauline Notkla che il concerto in memoria da del presentò dalla giuro giuventetna rumancia la sera rumancia a Polenta set mela a Coira ozza partire dallas cater il zio mezzde finian questa sera allas endes. Tant calendar parots, bella sonda!

Olix, uer Huali, Schwitzer Gofa, Atmosfera da Cursa dat il Tiglio Village, e nero a mincia casa marciare in antira massa la proxima fendemda a quel grande evenement da sport. Schilez esser dalla parteida, il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 20 25 30, e schon da lunga dat il partenzas per esser parte da quella gronda cursa da velo dalla proxima fendemda anten la Nagiadegna, ebba in a cursa con programma accompagnament ci accompagna ir 30 rotter concerts dils Diabolix uer da Huali en gio ir fici ancuna scheint sci voper evenimenti da sport els procuran era degna per buona atmosfera. Ter RTR dat il tickets per tot quegli 0800 20 25 30. Dux, pon zalegrar dad esser dalla porteida sonda proxima u scizont l'antira fendemda civin alla cursa da velo maraton da velo enten la Nagiadegna 0800 20 25 30.

Ivo Beple, si deis guer schon finiender la con una scheinta corsa da velo dalla Nagiadegna edizion Vancia Seis, il maraton da velo, grand event da sport dils

Treis fegnan ils cinch da Fanador Lüll enten la Nagiadegna Bassa, Florina Horber s'allegra er, Jean Giavegiagna Chanosa, tot bun en a bella e buna fendemda a quella maraton da velo proxima manch enten la Nagiadegna Bassa.

0: Alistair, sentiater RTR, quella sonda an endesch minuta sei las endesch.
1: RTR Impuls.
0: I cat feature bells impuls da Romana Ganzoni, ella scriva quels deis da personas, las quales ella o pers ur dils ils. Oz voglia per el il atlet da Londra.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos in perdisa Londra in Dezember passò, cum gers plems, visites, theater, concerts, duas sties nofs pel giuven erentiers. Un stier, wenn se tschotto, giusta sper nos abitazion al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier der Moss Bros, situo historica mensch erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü, con che essens chaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort wart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möd cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant chiste l'otter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta, c'è il giaiva dalla cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozzevel contro la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, am geva ce l'es in granda pegna. Perché al deo offert da porteri na vos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scu quels atlets ci salien il più haut de las occurrenzas de la Golden League. E curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornada in schneer, non er lo. Gera tals dür sia di liber.
1: Impuls.

77 Bombay Street. Las primas horas da radio da quella sonda en er schon passadas, si va las endas Georgina Yankee e la Marella, la pusanza dalla odour. Agli microfona sto Sergio Guetsch, grazie da vossa compagnia, già veis ven avant Bells Days, Blera Sombreiva, Avonda Ava.

0: Sponza senza quinsenta ei, conclude il perfumader Patrick Stäbler, circumdaus de tutte le odurs de friats che durescen il local de sa perfumeria a Quera. Costati come un friat irresistibile che ho sovvenuto di del, che fa mai biapi simpatics e che lai mai bopli i odel ciao ad autos. Greve de di, perché reaktion sil friet che consiste mo ord in molecule sintetic ai dau praktica mein nigines, con zombo de iodiastra. Denton, per esser sincers, stuessio forza e drova quel pli stedi per se ve che la propin effect. Chissà, forse c'è il proxim discurs de personal. Cucai va per in augment de paga. A quai aesistau, cula merela de vart friats, a lur influenza sinus. Miu nom è Gionke Wietzel, bica vus vestet lau.
1: La merela.
2: L'odurat quei sen che dirma pia mai vus veso deu la marella, la pussonza dell'odur in marella realizzat Jon Vergauin ca denton pers nuot de sia odur a frada bein e la fin de cercladur 2026 ad apropo cercladur a stad, alles caliras calain il sua decidi de noche e dat e odurs per combatter las caliras. Marvellas, lustei cunus, nus vien in intermezzo musical, ados, se vos esse schon inaga stai el mercau de Stockholm, quel titel de quella cheu. Lu s'imaginais regurdeis co fardavi lezaga cu vos esse zitras Stockholm.

0: quai ei RTR, la stada sias caliras, caliras ca da rasen e bein an qual friet bepi intensiv ca usitau. E da quai cins fra da mains bugen. Bein vinien a vos a la Marella ca sa dedicesse ai odurat cu composts stata menio gitsa sulei an cain veni gens e pil plait a tufa. Pau cam per neivel de ferda e eil sua dic de beauter cui fa propi caul. Boi dat ben qual odur ca vin de fa frun a frats malam per neivels. Anna Serar de Campella facine pince recerca cei odurs ca vinen un pauet de sferdenta a calain dormi schineungel etir 30 grads in combra. Propi ver, ni è quai tot mo illusion anna Serarda.
1: Mia esperienza dice quai non è un'illusione, ed offre regolarmente un uridamento e quella immediatamente una bella sfradadina. E più articoli se ne letto ossa, davanti il tema confermano quell'esperienza.
0: Se capisce che non le nostre bugien se ve udì de pli de quei ieri che sasson quasi fa miracoli.
1: Però l'ulidamente è il mentol, anche l'ulid ci attivesce il receptore di temperatura e questo trasmette loro un signale al cervello con l'informazione freit. E non sentendo la sura propria rinfrescata, anzi, quando ne sparebbe un sentimento, ma ben la sfradadina può misurare er scientificamente. L'effetto si è però sovente per la quarta durata. Item, il melder si applica l'olio, per esempio, sulle ciambelle del manz o sulle tempre del cielo, lascia la pelle fina e le avvene in vicinanza. Be anche l'olio non stesse l'olio mai arrivare, qua arde l'ora a modo fitch disagreabile. E un piccolo life hack, se si vuole regolare le temperature da dadaint, è una buona idea da bevere tedamente, quai sfradisce appunto da dadaint. In giù una sorpresa, cioè il Orient, per esempio, o blers paese dell'Africa del Nord, là è tedamente una bevronda fitch popolare.
0: Credo che va bene a me, bene a quel autor de vous, che va beppi ves de se concentrare ad arresta focusaus, cui è teniente calire. Costati in quel grau con odurs che santo tonor gida.
1: Hai, e credo che non hai bot in guata, ci nos dice ci dette una odur per o contra quai. Uscevano in cusliaz odurs de citrus per la vitalità e buona concentrazione durante dis ciots. Limun, bergamotta e ilang riducono il stress del ciot e l'odore del rosmarin attivesce l'intera circolazione e si lascia ben più giagiare sul canapè da spiure celurs.
0: E c'è Ielis, fosse lui il più adattai e quai venza domandau Anna Serarda che ha fatto in qualina ricerca.
1: Non fai qui in genere reclama per singole marche, se devi dire niente meins, da usce blers offerenz c'è minciune po e sto cetar, c'è ulis ci gusten quasi al più bain al agen nas, e così lesi mince case tor ulis ci sun certificat bio, e importante sin se bitte savate ci da als ulis direkte meins sulla pell, es importante mai far qua a modo pura, ma bain de schlungunar als ulis eterix, per esempio con un bel uli de mandles neutral, also de main es quia de pü. Ma in usto neanche esser per morte fin ulis, tagliar su una limetta fresca o sfrugiar menta fresca un per romins de rosmarin tanto la dainta e savurarla andar via quai fa effect.
0: La prossima noce tropica quella fa insegira con ella il combat dat XQ venida sadurmanta. C'è friat ni c'è frat san cheu gidato tenor?
1: Hai quelle notte ciodes, difficili. L'ora es dice ci aiuta, per esempio, lavandula di mena lavendel. Quel fa che il cor batte del c'è più quiet e che la pressione del sangue ven egualizzata. E qua aiuta contro le cellurs. Ed er qui, e qui è sera un po' un arch drammaturgico di questo discorso, un per guaz uridamente in un diffuser sfradisce un layer in stanza e juden para contra vampas de celur e suades. Ci es vola de più.
0: Anna Serrar de Campel de Vart en qual odur, en qual fried, que gida a sfardentà et e a quietà. Se vus lese un savi de pli, sco vin l'uvrau cun odurs, ne vende la medicina tocan e la stizunda resti, e che un dat la marella in vista a fa un qual scuvierta en fleis tutti quanti e article online la pusonza dall'odur sin nossa pagina web.
2: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuera spendra il Parlament Comunale il Teater della Citat e paia in terz da pli sustegn. Ed in l'Ucraina, lezza alta China fabbrica d'armas a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combat. Per Laura, Oz e Damaun, da Tibler Sulegl, sono entro mesi poi da Rurizis regionals e le temperature cominciano a cessar, zic a zic. Quals temas da quest'ora, gli edes dudis, e per vus il microfono e ursin cadis. Bengi! Il Teater Cuera survinde pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal auzzala contribuzione annuale per d'un interz da 260 milissin in 6 milions francs. Questo augment doa egidare a gulivar la sottfinanziazione strutturale e cuvrir il scust da menagi pli auz. Plin avant ha il Parlament decidi da mettere insieme le spartas immobilias e construzione auta in imposta servec. Uscia, volens schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. En grondas parts de la Svizzera ha i dalla noc passada uscì nomnadas nocs tropicas, pie nocs con temperaturas sur 20 grads. La stazions de mesirars in Lütliberg e da Lugano han mossa lentira nocs temperaturas sur 25 grads. Quai tenor las datas de l'Uffizi Federal de Meteorologia. Il pliciaut esista a San Crisciona a Basilea Citat, nua che las temperaturas nen bec idas sot 28,3 grads la noc passada. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da una noc tropica. Tenor meteo svizzera contange la onda de chalur oz, ses punct culminant. Delinquents che en rot en una butia d'armas en Largovia han chajuna in acțiun da polizia sur confins. En quella en dus polizists chantunals de Basilea Champagna veniți blessats. Ils delinquents seien rutz en ina butia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats, cura che l'alarm è sta ad udir. Uras plitart, alla polizia cantunala Basileisa arresta pliras persunas supponides. Ils dus polizist seien veniz blessats in quell'acțiun d'arrestazion e seien usa en l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas de l'Argovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccià miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea de combats de l'Ucraina con la Russia. Missils da crujada hajan tocià una fabbrica d'armazion a Volgograd in la Russia del sit, scrive il president ucranais Volodymyr Zelensky sin Telegram. La fabbrica producescia sistemi d'artiglieria. Il governatur regional a Volgograd conferma dons vidilscundritz da produzion na di però nad gut ce che vin producila, però che almain 10 persona saian venidas blessadas. Malgra pausa da combat, attaceschen l'USA e l'Iran lin lauter. La viatica militare americana ha, tenoracinas indicazions, attaccia diversi implants da raquetas e drones, però era indritz da radar. Quai saia in reacțiun sin la tacia iranaisa da Gievgia sin in bastimen, ai ginum. L'Iran ha intant condemnat las ultimas attacias americanas che contrafecian alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reacțiun an las gardas da revoluțiun attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la segirtat ed els interess nazionals. En vista als grons dons suenter ils terratrembels en la Venezuela, alla regenza militarizza la region La Guaira en il paese del nord. L'armada aia surpiglia la controlla per mantenir l'urden e per levgiar la lavur da las forzas da salvament, quai ha dic il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il terzo di suenter la catastrofa da terratrembel en pliras regions ancadina senza electricitat ed aua. Intant, quinten las autoritats cun 920 mortoris, passa 3.300 persunas saien blessades. Las autoritats quinten, quil dumber dum frendas cresce avinavant, cun quai che passa 50.000 persunas, valen anca dina sco sparides.
0: La meteo.
1: Era oz dati in di da stat cun sulelie temperaturas ciaudas. En il decurs dal suo intermezzo di sa forman nivels da cumulus e di podar uradis u urizis locals. Mi resta però ciaut con fin 37 gradi a Quira, en la Sozelva fin 35 gradi, en Sozelva square in Lengiadina Bassa fin 33 gradi, en la Sursees fin 31 gradi ed en Lengiadina Auta fin 27 gradi. Domenica esi tutina, en chatta con Sulel, su entro mezzi urizis locals ed in grad main ciaut coz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione Quira, tra Maiavilla e Lanquart, dati colonnas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Wow, in grata. Pi fresh, nous schon bunament de tren la socca, ha? El flip-flop. Ciao, benvenuti al mio zico in Eterno e ad inna che vos esses grazie colm sperni sin in lag cui ciao el sulein isotaua si la smarchanera sin lauce nien curcin tot quals calevanoz vienda a cui ven mio zigi bersana servla tirina fuena quale servlas dati ozmo in forma freida nisco salata cul scumon absolut de fafiuc. Ni a casa sil grill ni la cazzetta de bersan c'è ad inna chi dat Oz dir vus, gai gusti a bugen cun vus transquala de vosa fin dema de cercladur Georgina Janki. Se vus veisum vucau la vunda, el cao conta cicei de feuc, el feuc.

0: Nova musica tut pacifica cautir RTR en 7 minutes dati las 12 masa. Las proximas minutes se dedicain ad una jubilara de 10 ons. Mia Engiadina, l'organizaziun per depli innovaziun, digitalizaziun, infrastruktura d'internet beauter. Jon Erni de Scuole stausa si usuras iniziant cai s'engajaus propi concierpa d'olma da realizau numerusas purgidas. Ascia e i inhap la Pont Chemuest, che è la finale davantaus il center de tutt il sforz a svilups. Pil die javalon, de pica tutte vignu iniziau, a Georg Luzzi antupau, il bab de Mia Engiadina.
1: L'elettroingegner Jon Erni è tornato in Dijons, su della bassa, la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insemble con partenaris ha il missin palperi una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un lieu per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un lieu in cui c'è l'innovazione. Dopo 10 anni si è un'erni al timone della mia Engiadina e guarda con superge in avò.
2: Per me è un grande momento, è un proprio piacere poter avere in avò in 10 anni che capita una pruna, dove diventano progetti che sono in realizzati o che sono in realizzazione, in una comunanza che sono in ad una più grande, o se sono 1400 membri e commembri. Hai una grande plagiaia e soddisfazione e sono grazie a tutto questo che è stato possibile.
1: Tornando per le tre visioni menzionate e ci ci discapita. La fibra da Weider ha più tempo, affari privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
2: Con le assemblee sta contando che non va in nuova iniziativa, perché Blair firme, blers, scoles, hotels, ingegneri, i medici non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione era non previsto di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non è quelle ha proprio un grande sostegno. Col tempo è allora però mudà, con cui i rotters hanno cominciato a fabbricare reiz fiber optica, così c'è oggi in dia l'ingegneria proprio in un buon stadio che ci riguarda la le sveltezze dell'internet.
1: Mia Engiadina approccia già al sviluppo. A scuola la puntiamo esci da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su refnes di ores, co-working spaces. Partice a Onerni e spergevasse le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aria fin dell'Engiadina, da 9 slanci e da modo più.
2: Se no, rablainanci, ed è da più vite in Laval durante tutto l'anno, non è delle stagioni turistiche, l'ora da qua è più piazze di lavoro per tutto l'anno, con qua è da più gliotti ci stai in Engiadina e con qua promuove il primo luogo. Non va in er blera gliotti a lavorare qui, a giusto dito scuotti, ci disciotti, ci hanno il domicilio alla bassa, e è un po' svasso che col tempo decidono forse questo, di mudare il luogo di abitare in Engiadina, stare in alla bassa, allora forse non c'è tanto a lavorare.
1: E per finire la terza visione, l'Engiadina deve diventare un luogo per l'innovazione e con quai discorrine della realizzazione dell'INHAP alla Punt-Chemuest, un progetto da passa 100 milioni di francs. Jon Erni è ordvar superbi di quel progetto. Ci non era veramente previsto in quelle dimensioni.
2: Il dato è che con gli partenari ci sono gli pro, con l'architect ci ha detto non possiamo fare un centro di innovazione dove una piazza da parcare, dove una casa di immondizia, non stanno lì fin pro la via. E loro erano i miei partenari che hanno visioni globali, che hanno detto che non fanno altro, non fanno altro, che hanno una visibilità globale. Qua ha dato loro una cella, ossia è cresciuto questo progetto in queste dimensioni.
1: L'INHAP è in fabbrica, la Punt-Chemuest, l'architetto internazionale Norman Foster planifica on la marca di sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è un Erni Manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile con i primi degenti della mia Engiadina. E l'engagement di innovazione ha pur cominciato.
0: Deve insegnare a vargare ulteriori 10 anni, stocca con uso di un rapporto in la prossima gada mia Engiadina c'è che la muenta da il petto punto svilup.
3: Authentic regional.
0: La musica mi accompagna ossi in Semperverdi al 1976 via Smedzgi. Elton John Kiki D è in Semtiai a Blubia un quai pign excursa alla storia meteorologica. Il cercadur avon ciuncontons. Magari remarcabel, a massa parallela scui actual, un ciet pitost fresche, pliev gius, ne vende miez cercladur, e si ossiedos in 30 grads, a la devosem de cercladur 1976 in de Caliras, il record quinza masirau lu, giu e la bassa 34 grads.

0: Ed in quei duet es e vignul as dudis amasa de vign Hilaric.
1: La scratula zins.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas e nascidgi del 27 de Cercladur, che nos ven surgno posta con auguris ein en sis, ne vende giuvens, dulz, dodis, tocan madirs, assabis, ne vonta sisons. Che vos passentias in Balezia a non oblidevelgi en buna, allegra, simpatica compagnia ad ozen, quala calira asti bugien esser in qual migiel de pli, con bubronda che sfardenta alla torta de natalezzi, preferis Georgina Janchi che con vus al microfon quella definitiv, quella la varianta da glatsch. Schalula in Anceiver, scodina culla pi bassa cifra, a meinda scala siedo, scolas temperaturas, alla Beniamina el ravoidils giubilars e la Leonie Vezir, che stata stiamfa, che sa fa parti per seu dudis anvel natalizia, che eu stati c'era Leonie, per teu dudis evel anniversari ad gratulains de cor, a gevujain tua tilbun. Tu jans fest ger plajair, a cun tia flöta traversa, sunnest bellas melodias. Foi una bella festina d'anniversari, nus atvain fitch gugent, nona Lina, a non Jean Noël. A nonna han gevijau da sche cantala Taylor Swift per tei a tas dudi Jones. Leonie, a zwar, quala cheu.

che festivescia il 68 che stati cara mumma nus giavigein ti decor tut il bien sinte una telezi a giavigein in bitems el grigiun ties la meira alla pi ferma mumma dil mun cordialmen Sebastian a Marina a previes anniversari de 68 nua e adina che vus assus grat de viadi Bernadette Sarbach Conta Patent Ochsner. I omaggi für immer auf dich.

0: auf all die Zeit, wo mir noch bleibt.
1: Patent Ochsner il regal d'anniversari per Bernadette Sarbach ad ober Diesbach nischida Otzevon sisson totions. Il proxim jubilar che nos ven sur posta stata Falera, Giuseppe Giovannin de Curtins, sa festivà a fa princes pil bi radun de Satontons. A che stati a Falera festivesse Giuseppe Giovannin de Curtins o Satontava gi de nascienza, la suprastonza, il direttur Christophe Caglieri ad ils cantadurs de la Ligia Grigia, gratulation de cor al comember d'onur, engraziaim per tot ils survecs che ha sfac fas per nus Giavigen in Fitch Bigi de Festa. Alla musica de Festa, il cant de Festa pil Satontaval de Giuseppe Giovannin de Curtins, sto

Quai è stato il Giavisch Cantic per Giuseppe Gionin de Curtinze Falera pil Biradun de Satonta. Il giubilar in Kinsen conosce se capesce e de ses massa ons cautir RTR sco vuge il microfono surtout sco redactur de musica sils fistiz de cors musicas dirigentes dirigens sinceras gratulazions e de nossa vart alai festivatei. Nebe? D'Anton è in hoi di Javon Linna, pil proxim giubilar venza surugno duas bravs cun auguris, Pauli Palì al num, cumplenescia io 109 avala dessa sens e la casa da tempai puntreis a musti. Ils amprims auguris per vus quals tunen ascia, car Pauli sinte io 109 avala gida nascientia gratuleinus tuts a ti, da tut cor, a givigein tut mo bien e un bè ons. Fai in bigi a Gaudael, tia sora Maria, tia fiola Marisa, cun Moritz, Luis at Astrid. Alluascela un preleger quals patrats e gevis per vus, Pauli Palì, car Pauli, cordiale gratulazione a tot bien si o 109 avalgi de nascientia, nus gevisgeine vus, buna sanadat a contentientia. Bugen steis vus de compagnia a gudis in un lauter discurs. Cuvus veis la possibile dat, giugeis troccas, steis bugen de compagnia. La spasigliada de minciagi ascia bumunca quella mantegn fit. Car Pauli, nus divigein a vus, oz in bigi de festa, cun bellas santupadas, buns discurs, a moments plein pligi. Cordials salits de concusadens personal a meina casa de la Pontreis a Musti. Ados ei il Teofil Kleis samtiaus per canta per via 809 aval Pauli Palì quel gevis musical de vossa famiglia per vus.

La canzone della Sonja Maria, il regal musical per 89 l'anniversari di Pauli Palì e la casa Pontreis a Musti. Mi dei nella casa da Tampai in Vallumnezia, che ha grad duas jubilare senza umiez, in la Ursulina Casanova, oriunda da Vignogne, che ha festivato i 89 anniversari. Con abitons, la mia casa del personale di Vision Avus, tot bien gratulation de cor di Vision in BG, quai con se canta il cor della Patria, Ursulina Casanova, il cor mischiadau da Vignogne, la canzone col titolo Mia Val.

Il cormisce d'Avignogno deu che via Erterra in special per la Ursulina Casanova, la giubilara da 209 onzel da casa Lumnezia a Villa Leu. Nua che è la ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogna, stia festival auta via decina da 90 seasons. E a vus gratulation da tut cor, gevisce mol meglier con habitons, la meina casa ad il personal a lain resuna la musica. Musica da Sagogn per vos, Ferena Kriegeris, vies 90 sisavel.

0: La musica da Sagogn per Ambalì è musicalmein il 96 avel della Ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogn, che d'anton sesenta el da casa Val Lumnezia. Ad ascia il sextet con usvenzunio posto con un qual patraccia giavis complets e da nostra vart vine von bellas uras con un qual visita a sorpresa d'insomma tot quae che sau da vitir perché vies gli de festa diventi propi exact ascia sco vus veis s'imaginau. Ja, grat dau Lina, davon kan us ervin nossas lingias da telefon per gratulazions spontanas per nascidas a nascigli dils 27 da Cercladur. Da clenza un nua ca nossa numera 27. Asce fa viadi.
1: RTL La Coppina.
0: Esta corso entre las dias con us vensur un telefon si da Vengi, el canton Turgovia, dalla Durana Osterwalder.
2: Ja, let's gratulare mio Bat, Alexander Kedov, de Moritzen, il vegno si è tante ciò non. Le nostre visane del Tupien, con son buona sanità, e che la vina vonem, sai, si il fondo di da, quel che fa il più gen, di annuel, che visane del Tupien, se è ciò una fonte, a sese fonte, ed è se è studis beadis.
0: Ja, tots gestatten in Ritsche per gratulat Alexander Kaduff Morissen. Et e, si fa aura de fa fein, ha oz aschen risti a carga fein. Fa pausa ad esta ad umbriva. Lu spedine nus auguris a tot quals canots ca jun de fa festa gude quai balezze gi en in flot leuc nua cai po tut tenor forse di perfin tre in tica li vent ni nu a chiei silmens eba un briveon
1: RTL Las gratulaziuns
0: Adus matinza nossas lingias de telefon sin vert per gratulaziuns spontanas no loc cien ven vence cium 30 ni se vus preferis de scriver in messadi via telefonin lo la numera 079-270-07 a quala via anes genitours de la Leonie Vecchir preu che nos vengia in ciet nossa ura hilarica che stati gugent vulain gratulare a mia figlia Leonie de Stiam per seu 12 anniversari sendet a fortuna a bgers bels mumains cun tot ties bestias resta usche una cera matta mamma bab a tes frer Matthias tot quai pala Leonie

0: è stata lanciata dal mens che hanno dato sin zur con quella che ho tocca Macarena. Si tonge da se saltà antiras nazioni, sas che è gertigiao il zons navonta con la Macarena nie è un bepi baul il zons satonta col salt eda cult tucca tucca nus Spicein en Marveglia Marenon, cieca quella stat porta tutt' intorn la canzun Tucca Macarena.
1: Las gratulazions.
0: Se vous en conoscissi che a Natalizia o zins 27 cercladura, letta sfai una sorpresa con gratulacca via radio in Mumenet. Vesa un pada 0800 20 21 30 la numera.
2: Du stehst hier schon so lang alleine, oh.

0: Ina bella findemna con RTR.
1: Gente, se capisce che vous restiez aschi frescs, sco jai possibile ter quales temperaturaces che o queras grata irgien vif actual, vit la marca da 36 grads. Ah, beai tot quals. Cana possibile dat de faccia nua in sigl e laua, at i e laua, quella el bogn in giadina, aschiezi ci, che nus venne stiau gratula. Oz cheu via radio, nos moments filarix quals ein fin, s'inclinan, tot ils noms gain cur dai an la chance, la sort quella decida, shalu lein meraci, che il fortunauni, la fortunada di eila. Ah, Bernadette Sarbach, Juel Canton Berna, Dober Diesbach, Kastja Salagra, Silaua, Dalengedina, Ella, che nos venu deu, che è de present, El Grigiuna, che Astja Luzza Kupus, poi, torna at i, in Engedina, direttissima, a Schuol. Ah, ven vergau, Linna, Astja, che nos essen alla fin delas gratulazions.
2: Cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
1: Dei resta propi de Gevigè vinevon uras de Belezia con tut quel che sau de vitir. Vus, caros jubilaras, jubilars, nisci il gidils 27 de Cercle d'Ur. Georgina Janchi ei naven. Ciao ciao, agis quitau de vus. A tocan la prossima.
0: RTR, las gratulaziuns. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nosse redaktore de musica, Christa Soliva. Christa Soliva.

Pel campionat mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni o sapiens a voi. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagna.

0: las novitats der RTR.
1: La finanziazione dell'Armada svizzera nel Beciang Sotec. Ils liberaldemocrats svizzer senen contra la finanziazione sulla taglia sina pli valur. E l'Ucraina ha attaccato una fabbrica d'armas a Volgograd, in la Russia del Sud. Quals temas da quest'ora, il jeres duose per vus al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dell'Armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare una parte dell'armazione con auzar la taglia sin la pli valur, autras vies detti a quaestruscia, dice il Consiglio federale. Autra la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs, che ins podessi astriciar ter la gita da svilup, quae dice il co-presidente della PLD, Benjamin Mühlemann, alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lungo va la PLD con schlargiare la defensione contro drones, con 4 miliardi francs, potessero ins far quai sper il freien da debits ora. Proxima voce debattesce il Cusel des Centuns, il progetto, in consens, nebici anche in vista delle partite. Delinquenz che rotennen in bottiglia d'armes in Largovia han ciascuna in azione da polizia sur confins, in quella en dus polizists cantunals da Basilea Champagna veniz blessats. Ils delinquenz seien rotz en in bottiglia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats cura che l'alarm è stato dir. Uras pli tarda la polizia cantunala Basileisa arresta pliras personas supponides. Ils dus polizists seien veniz blessats in quella azione d'arrestazione e seien usa in l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas da Largovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccato miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combattere dell'Ucraina con la Russia. Missiles da Crujada ha intoccato una fabbrica d'armazione a Volgograd in la Russia del Sud, scrive il presidente ucranese Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produce sistemi d'artiglieria. Il governatore regionale a Volgograd conferma dons videls cundritz de produzione, nadi però nagut c'è che vi in produzila, però che almain 10 persone saien venitas blessadas. Malgrat pausa da combatta tacescen l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana a tenoracinas indicazions attaccia diversi implants da rachettas e dronas, però era indritz da radar. Quai saia in a reaktion sin la taccia iranaisa da Djevjas in imbastiment. L'Iran ha intant condemna las ultimas attaccias americanas che contrafecien alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an das gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la souveranitat, segirtat ed ils interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz, dati in di da stat con soleglie e temperaturas chaudes. Nel decurs dal suo intermezzis a formen nivels da cumulus e di podar uradis u bain urizis locals. I resta però chaud, con fin 37 grads a quera, en su selva 35 grads, en sur selva square in l'engiadina bassa 33 grads, en il sur seis 30 ed en l'engiadina alta fin 27 grads. Domenica esi tutina, en chatta con soleglie, su intermezzi urizis locals, e din grad pipauc che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A3 di gen direzione SIT. La dati colonnas attualmente tranter Maiavilla e Langquart.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermesdi der RTR. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Conscovridas, hits e sempre verzi.

musica per in escadin. Per dai. Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: La heptatleta Annik Kellin da Grüsch è stata più esperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. Il numero d'accidenti con far bogn cresce in Largovia e almeno una persona morta. Quels temas da quest'ora è di Ella Strais. Per voi il microfono ur s'incadisce. Buonasera. L'atleta grigiuna Annik Kellin pare ad essere in top forma. Al heptathlon a Rating in Germania ha ella guadagnato la disciplina da 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscì a migliorare l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels ed ella era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kellin Eusa era seconda sulla lista delle 1000 svizzere da Vos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuesce Kellin la via da vittoria su entravair Gudagna il meeting a Götzis avanti in mais. Quels dies ai da plirs accidents cum far bogne in Svizzera. En il centun Argovia e ina persona morta. In ulteriorum il lum saia na jas per Rheinfelden. In ulterior umvala angadina sco spari en la Reus per Gebensdorf. E da Laufenburg ein en picira pudi venir salva or dal Rhein. Venerdì era già in un morto su entra in accident con Farbogne nel Lai da Ginevra. L'um era cruda en laua domenica passata e veni città senza scienza. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dell'armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare in parte l'armazione con alzare la taglia sin la plivalur. Autras vias detti a quastrus, ha dice il Consiglio federale. Autor la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs che ins podessia stricciarter la gita svilup. Quaidi il co-presidente della PLD Benjamin Mühlemann alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lunch va la PLD con schlargiare la defensione contro drones. Con 4 miliardi francs pudessen ins far qua e sper il freind debits ora. Proxima vos debatesce il Gusel des Chantuns il projekt in consens ne bichank in vista tra las partidas. Malgrado pausa da combattere, tacescono l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana ha tenorato le indicazioni a tacciare diversi implanti da rachette e droni per avere in dritto da radar. Questa è una reazione sin la taccia para iranaisa da Djevja sin imbastimento. L'Iran ha intanto condannato le ultime attacche americane che contraffecciano alla convegna da pausa da combat, quai tenor il Ministeri dell'Exterior iranais. Sco reazione an las gardas da rivoluzione attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la sovranadat, segirtat ed els interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz e si stat con soleil e temperature ciaudes. Nel decurs della saira se forman nivels e di podar uradis u urizis locals. Mi resta però ciaud con fin 37 grads a quira, en la sozelva fin 35 grads, en surselva ed en l'engiadina bassa fin 33 grads, en il surseis 31 grads ed en l'engiadina alta fin 26 grads. Domenica e si tutina, en chatta con soleil, su entremesdì urizis locals ed in grad main ciaud coz.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Contemporanez. Scuverides. E hits.

0: las novitats ter RTR.
1: La heptatleta grischuna Annik Kählin è stata pli sperta in 100 meters con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. E las partidas svizzeras dals liberaldemocrats, vertliberals ed evangelics ent accord e refusen las iniziativas da neutralitat e nutriment. Quals temas da quest'ora ed gli las quattro. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kählin è in top forma. El heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina de 100 metri obstacles con mo 12,6 secondes. Uscia miglioresce l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels. Ed è era stata 2 centavels pli sperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kählin e Ussa era seconda in la lista delle mille svizzeres, dopo Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia ella la via da vittoria, suenta da vair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz ampliras partidas decidi las parolas per las votazions dal settembre, e questa giada en la partida liberaldemocratica PLD, la partida vertliberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tutte le tre partite si raccomandano in na all'iniziativa da neutralità. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scomon vast per sanzioni. Era in na raccomandan PLD, PVL, PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione in Svizzera senza, quai da attualmente 46% in 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. In Svizzera hai quels dies da plirs accidents cun farbogn, ed il chantun Argovia è una persona morta, in saia naia sper Rheinfelden. In ulteriorum vala anche di una scosparì in la Reus sper Gebensdorf. Ed a Laufenburg hai nom en picira pudi venir salva, or dal Rhein. Venerdì era già in mort, suenter in accident cun farbogn in laida Genevra. L'um era cruda in laua domenica passata e veni chatta senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn da becir con il tren. Per vid las temperaturas autas, vignen els binaris strapacciats maximalmein. La clientela duai desister la findemna da viadis bec necessaris urgentamein, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornar bigliets. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avverti che la reit da binaris pudesse patir dalla cialur. Da sper dons vid binaris pudessen era rievens arder u erils urizi speciats pudessen procurar per disturbis eritrats, uscia la Deutsche Bahn.
0: La meteo.
1: Era ozves ingi da stat con sulegl e temperaturas chaudas. En il decurs dal suo intermezzdi e versaira so forman nivels e di podar uradis urezis locals. I resta però chaud con fin a 37 grazia quira, en la sudselva fin 35 graz, en surselva scuer en l'engiadina bassa fin 33 graz, en il surseis fin 30 ed en l'engiadina alta fin 27 graz. Damon domenica esi tutina en chatta con sulegl, so intermezzdi urezis locals ed in grad main chaud.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sulla via principale sin Surselva, tranta Schluein e Lax e la via serrata per il traffic da transit per via di un accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Il suo intermesdì der RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides.
3: E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La heptatleta grischuna Annik Kählin è stata pli sperta che la campionessa mondiale quest'on en 100 metri con obstacles. E l'onda da Cialira ha contangi il punto culminante oz, a Turic nesi anche mai stau se ciaut. Per Laura, il è resta sulle liv e ciaut, fitch ciaut, a partire dagli indesdì vini l'urin, zikin pli frescin. Quals temas da quest'ora ad gli eles cinc, per vos il microfon, Ursin Kadisch. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kählin è in top forma. Al heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina da 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscì a migliorare l'atleta oriunda da Grisch, ses record personal per 27 centavels ed era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale Dita Shikambunji è stata questa stagione. Kählin e Ossa era seconda sin la lista delle 1000 svizzeres davos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuesce ella la via da Victoria, so entra vair gudegna il meeting a Götzis, avanti in mais. Oz ampliras partidas decidi las parolas per las votazions dal settembre, e questa giada en la partida liberal-democratica PLD, la partida vert liberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tot las tres partidas recomandan in na all'iniziativa da neutralitat. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scumond vast per sanzioni. Era in nare comandan PLD, PVL e PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione EIFR svizzera senza quai dad actual ma in 46% sin 70%. Las iniziativas van all'urna il 27 settembre. Era oz e sta ed esi Cialira in Svizzera. En la città di Turic e la temperatura crescita sin record da 36,2 gradi, in record da pi lanciata dalle mesirazioni il 19 avel centenar. Anche più caut esi sta in la Svizzera dal nord-vest, a Basilea musava il termometro già l'avant mezzdì passa 38 gradi ed il venerdì avevi era a Basilea da il record da 38,8 gradi. Il pli chauden nel nord della Alps esi finossa sta a Ginevra il 2015, l'ura erano il termometers itz fino a 39,7 gradi. Tenor meteo svizzera è il punto culminante da questa onda da cialur contangida oz. Il pli tard l'indesdì quinta meteo svizzera con temperatura spuspe sot 30 gradi per esempio la quira. In Svizzera è quals dies da plirs accidents cum far bogn, ed il centun Argovia e ina persona morta, in sai na jas per Rheinfelden. In ulterior vala angadina scosparien la Reus per Gevenstorf, ed a Laufenburg ein empicira pudi venir salvaur dal Rhein. Venerdì era già in morso entri in accident cum far bogn in laida Ginevra, l'um era cruda in laua domenica passata e vignicata senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn de becir con il tren. Per via delle temperature alte vengono i binari strapacciati maximalmente. La clientela deve desistere la findemna da viadis bec necessaris urgentamente, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornare biglietti. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la raita binaris potesse patir dalla cialur. Da sperdons vid binaris potessen era rievens arder o era il surizis speciats potessen procurar per disturbis e retards, uscia la Deutsche Bahn. En vista als grons dons dals terratrembels en la Venezuela alla regenza milita la regione La Guaira e nel Pajais dal nord. L'armada aia surpiglia la controlla per mantenere l'urden e per levgiar la lavur dalle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il terzo di su entra la catastrofa da terratrembel e pliras regions angadina senza elettricità ed aua. Intanto, quinten las autoritats con 920 mortoris, passa 3.300 persone sa emblesadas. E le autorità, quinten che il numero d'un frendas cresce in avant, con qualche passa 54.000 persone, valen anche di nascos paridas. Le lavurs de cercia da persone e le ruinas continuescen.
2: La meteo.
1: Era oce in dieser Stag und so lege Temperaturas chaudes, fi chaudes. Versaires formen Nivels e dipo dar uradis u urizis locals. I resta però chaud cum fin 36 grads a quira, en la sozelva fin 35 grads, en surselva schuer in Lengiadina bassa fin 33 grads, el surses fin 30, ed en Lengiadina alta fin 27 grads. Per demand domenja vala il medem, avant mezzdi su lege, su enter mezzdi totenor urizis locals, però in grad mai Ciaut che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via principale sin Surselva, la è la via serrada tranta Schluein e Lax per il traffic da transit e nome duas direzions, quai per vedin accident. Tenor via Swiss Angalmain en fin quart avant la sis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre las tschuna lu vai. Ni die chauter il sulet ka va il sua deccia a biri quella en su studio climatizau ges vus, aber ebo tot giu do 35 grads a varga de meun sgara lu pi probabel. Meu culiez per via della clima marein che ca shabedja buten con vus tras quella sera tropica che organe anche

0: Antonin in Hui vegn vergau las tschunasco proximo dinsa da leu nuoca numerusa in stai oz ielas altezias sin varga 2 mm sur mar bumo per spara sin aria in teccali pi frestia mo bein surtut per merace che in nisceu annescia e un tot lunch zulvic da sedrun.
1: In sasse domanda, c'è quei lubini bobi, aber nus drovain halt tots elektrisch.
2: De mai ha interessau co quei funzionesce con son... Cosa comporta qui la contrada?
3: Deve essere il sviluppo che fa con le unioni, le installazioni, la tecnica che è installata.
0: Sedrun solari indriz fotovoltaic da gronda dimensiun. Le smerveie sono state gronda, se nus essen stai vein. Merau, che ca nesce tot, schau explica, ad insomma, ad impressions dati, a una vonchi dat la mesa.

0: dalla damau alla saira.
1: Dus menzelern nu a quinza eunaschi bugenkil suleisch plandura scalda vietti al territori dall'ovra sedrun solar de piceiatun in de quei de 20% de quei indrezzi gigantic en funzione schia che vin e un gi per gi luvrausil culm scharin sur sedrun a de oce stau in pulit travage intorn l'ovra fotovoltaica dil stue cinz o zanzen bidau tutils interessaide venia merasasche informa co tut funzione per nus sei Milena Bassin, stada si som la surselva, a tornada con da bè impressions, shalu, Milena, racquenta un po' sco e veso.
2: I guarda ora proprio impressionant, corce son ceminede da sedruni, no, intorno a quel centune, l'ora svezza, quel tappet de maises solares, a me ho qui proprio fatto impression da quella grandezza, e quindi va bene a me, o c'è ma bene, quelles persunas ci sun ies a quelles portas aviertas e am gordosco ci quel placel de fabrica che guardora quels emerdit quest gigantic. E nus vain segnare di ment che quest un pur 20% da d'inter proget. Pel moment sun que quel cios azur milli da quelles maises solares e fin il 2028 dessen que lura esser knapp 6 milli.
1: Surtout les dimensions de tals parcs solars, vitir qu'els venien i duen, venien begegiais i do a les Alps, venien general criticau, la luedina puspei fa naufragie, gestau el castir divers, el grijun, tir sedrun solar tu n'hiem pau et autor?
2: La, quals sunt positivs invers quel proget, quid eia oz erudia, e quesa ervis il PSOL, la radunanza comunela, odit sci in un ado ingiuns recurs, e osa svezza quel svilup, ci ven fabriciò, e quia shando certes vus, ci hem dit hai clir, ca que fossein de fabricir que sui loino, cil zu laivin, mema grant, no desque lura istesna nir però, un argument era che intorno ed intorno a quesagia quels indriz turistis cum pendiculeres e da quei no, da, con quels che da discurioza quels nu disturba quei ci ven lo in che no quels indriz. Ma che ci desciant er la domanda quel, da quella energia o se sedrun o dici energia solare. Lura es però la discussion c'es l'alternativa e quella discussion vevi oz er un per vottes es des lura piuttost truver indriz ci stemgia pareiz de firmes o de ceses privates de er udia energia atomara hai quei sun oz deren quelles persones suici deren interessedes e quei ado tua diverses discussions.
1: Eben, facciais tu cinz anas jesuras, dic gie a quella energia solara, oz se presentas in 2 mm sur mar in gron, plazal de bagigia, c'è eion tot de fa?
2: Jes veitze, ci stu encenir fat gier, gieres de quelles maises sun geloi, gia in funcziun, sper quelles, es veitze però quelles stenges de metal, u erence quelles maises de solar, ci spetten per nir installedes ence a quelle. E sun quel pro, ci des propi magari stip, stem quelles maschines spezielles e quelles nomnani montagnales, quelles fem, quelles fores, inoce quelles maises venien zieva fat fermes e installedes. E a me è mi dit che quels dies per moment lavoren mince di circa 50 lavorenz all'ö, o se che hai als riventer quel böt che fin la fin d'Oktober da qui stan dessen esser pront 50% als indriz.
1: Ja, dins ei pia ei urarie quei as udevoz Milena Bassin si somla sur selva tot ves lu de desser sin resten quei urari fin cun sedrun solar ion 2028. Thank you.

Allo, Pardinza, è un asci bugenin per plaids del proxim cuca e gertigiaus alla heptatleta de Grüsch, Annick Kellin, a setze strusch gertiocula aveu seu temps de 12,6 secondes uz 100 meters obstacles. In top temps pulverizau sia marca personale per 27 navels a bumo quai in quella stagione neanche la campionessa mondiale di Tashi Kambunji dominau asci sperti il sprint d'obstacles. Kellin sta da 12 navels pisperta a la grigiuna sa catapultescia a scia si la jesta dallas meiras svizzeras sur quella distanza sin plaz 2 grad suenter Kambunji. Tot quai asce bigiau a gartigiau ozza in prim de 2 gis del heptathlon al meeting si intera tudescia a Ratingen. Annick Kellin veva schon avon in Mainz lanciau a moda fulminante la stagion de stat culla a Gudignau il meeting a Götzis il heptathlon proprio ha commentato il record svizzer sulla marca da 6,726 punkt, sa, a tot quai, nus savei, nus essen en ina stat guidate un in campionati d'Europa, e leu ascienza seca pesce con tot quai che gartegia actualmenia Danik Kellin esser spanigiai, si gartegia ci saie tot an or par ina medaglia. Os merenza l'usur tutte de meu, non c'è che gartegia a Danik Kellin si entera tudescia a quei heptathlon con las proximas disciplinas che in Udameon, Udameon a sera, tenienza si capescia sil current, c'è che tutte un gartigiaum.

0: A cul 44 aval top pop romunges vignu 10 a von la 6.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Dopo la vittoria contro il Canada, Spetchens e il Campbell quartier svizzer ci che vin ad essere in primo giuc della fase de caos. Entre i giuc della noce de Dots Mervei, da Timon duas opzioni possibili, i Iran ni l'Algeria. Il pi probabil es i Iran, dumognan ils iranes la finale e sco indils oc meier starts, vine von eini ils adversaris fix della Svizzera en quei sedijavel final. Marenche che se beggia cusera la noce sils paschets mundials. Ne vende las indies cusera dati la fiscia Croazia contro Ghana, due staras che hanno in lur historia un mai dau in contro l'altra, ils croats terz de vosa VM ston evita de sperder sioc schmanaccia in fin abrupte per Luka Modric compagnia forton kils campions africans de Ghana let's ein schon vinevon in portabucce che se beggia cusera. En c'è duel della gruppa L, van ils Angles, sco clars favorits, sil plazel stadion a New York, lur adversari il Panama, che an lur VM che so enter quei giuc a fin Inghilterra. Panama quei duel ai edau alla VM 2018, culs Angles an gudignau cun 6 adin. Malgrat il champer 0-0, dils Angles an contar Ghana en ils 3 Lions schon nella fase da K.O. Lu Dalina Masa dati a Miami il duel direct pi un prim plaz de gruppo dentro il Portugal e la Columbia su enter prestazions respectables cui in adina contro il portuguese ed il nulla adina contro il colombians ascia il Congo fa spronzas de resta el turnier battani i Uzbekistan vegnani in total 4 punti ed es ves gertigia cul sedijavel final per la Repubblica del Congo. Fa tras di mettere il giveierin, jetz fanzi girnos vigins in Austria, lur nazionale combatte ne vende las 4, el duel direct contar l'Algeria pil second plaz de gruppa, con quec ils giugadurs e la gruppa Jot en ils Davos, e la fase de gruppa an, las equipes dils trenaders Ralf Rangnick, Vladimir Petkovic in grone vantaj, els el san exact, c'è chi drova per la fase de KO, a c'è adversari Zari che specchia sin c'hai plaz kels venien la finala. Bepi Pacific vegni a Dallas, nua che l'Argentina finisce sia fase de gruppo contro la Jordania, l'Argentina è schon prim de gruppo forton chi è schon clar che per la Jordania vai suenter quei giuc retur en patria.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.

0: Nus manca un grand spass vers la sis, lu dat il pi important, ca esce bagiau oz en survesta, avon nos on ich guard sin via e drova pazienzia. Ba pazienzia, si giudala sur selva.
1: Vias e traffic.
0: Vina von Sarada e la via principale denter Schluein a Lax per via din accident sco via Suisse scriva in quei moment e la via si gira un Sarada tocken las sat pienigin vini trans denter Schluein a Lax il moment accident e pienzien sur selva denter sum vich muste dati actualmen colonnas e nomis duas direcziuns e leu ai dau in accident.
1: RTR in a bella fin demna con RTR.
0: Ja, surtut in Frestia, si ben scoivagia, vise Georgina Janchi, che pren d'Anton Cumiau, figiai in a pacifica sera musicalmen denso sintic vent transvies radio, quella nova da Giovanotti. Buon vento. Ciao, ciao. Hai già squittato da vos.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la seconda gvelta svizzera sur 100 meters obstaculs. La grigiuna da 26 anos del partenz appisserà pro il heptathlon a Rattingen in Germania per una surpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusto per 27 centavels. Con quest temp a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstaculs Dittagi Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere s'avanza Kellin con quai su un rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Dittagi Cambungi ci tegna il record svizzer con 2,24 secundes. Sulla trai de Stante Reichenau e Coera Süd sono planizzate le lavori della sanazione. Tenor l'Uffizio federale de Vies Astra comincia lundi al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fond in tutte le due direzioni. La via a differenza dons de Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappas. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte de lundi fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in agosto. Il Parlamento Comunale de Coira aumenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Coira. Invece di 860.000 francs surveni il teatro in avvenir 1,16 milioni francs l'on. Con quai desnir equilibrata la sua finanziazione strutturale e nir compensats costs de gestione cresciuts. In più, ha il Parlamento decis de mettere insieme le spartes immobilies e costruzione otte in un posto de servezzen. Uscies voglia sciogliere conflitti de competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greves terra trembels es cresciu il numero de morts sin almain 920 persone. Passa 3.000 persone sono nudes ferides. Tenor l'ONU vale in plus 10.000 persone scosparides. Le lavori di salvamento continuano intanto il militare sostegna la regione La Guaira specialmente per toccata. Da spiegare i terratrembels sono fin già nuovi registrati da più di 300 terratrembels posteriori. Questa è stata la mia parte, bler divertimento con il nostro programma e di una bella sera.
0: Una bella sera da RTL con musica svizzera.

0: il di der RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la segon gvelta svizra sur 100 meters obstaculs. La grischuna davant i seis ans del partenz appisserà pro il heptathlon a Ratingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusta per 27 centavels. Con questo tempo a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere s'avanza Kellin con quai sin rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Ditangi Cambungi ci tenne il record svizzer con 2,24 secondi. Sulla traida stante Reichenau e Coera Süd sono planizzate le lavori della nazione. Tenor l'Uffizio federale di Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fond in tutte le due direzioni. La via ha differenze dons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappes. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in agosto. Il Parlamento Comunale di Cuera aumenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Cuera. Invece di 860.000 francs sorvegna il teatro in avvenire 1,16 milioni francs l'anno. Con questo è equilibrata la sua finanziazione strutturale e ir compensati i costi di gestione cresciuti. In più, il Parlamento decise di mettere insieme le sparte immobili e costruzioni alte in un posto di servizio. Uscì voglia sciogliere conflitti di competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greve della Trembles es cresciù il numero di morti sino almeno 920 persone. Passa 3.000 persone sono nudes ferite. Tenor l'ONU valen più 10.000 persone scosparite. Le lavori di salvamento continuano intanto il militare sostegna la regione La Guaira specialmente per toccata. Da spiegare i terratrembles sono fin già nuovi registrati da più di 300 terratrembles posteriori. Questa è stata la mia parte, bler divertimento con il nostro programma ed una bella sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica svizzera.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Scetta canzuns diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Un scivariar scolavì.

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.